La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Sì.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bella, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: fermati su Radio Studio M.
1: Quando vuoi basta tu per fare tutto ciò facile. Quando vuoi voglia a te pure si stiamo appiccicati e ti dico non parliamo più.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Adam e Queen, Denezano ti fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line, giro for white rindan e line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani come a mill. Giro.

0: cavaleiro, não sei como fãs de me partir cavada. O balado, balado, é do balado, e esse é como a gente não fornece più.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da ci parlavo.

Don, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Sono le 4:02.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

o sal ci domani mi grilli giù, t'ha già fatto male assai, e forse pure posso dire facessi l'ale qua a te, ma stavolta è diversa, stavolta sto qua perché senza te non ci sta niente attorno a me, ma se stasera non torno insieme a me, tutti i sbagli che ho già fatto non sono niente, perché io sbaglio più grosso lo stai facendo tu.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: Thank you.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

andare via. Esci tu, magari dopo io. Bomba è brutta, non da accompagnà. Come fanno tutte innamorate? Fammi soltanto sapere quando arriva e stai sotto a due.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
1: Je vous laisse les paroles.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

stile che stile, pigliamo per mano. Si muovo bene vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un gol. Scusa, sincero, provo.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Napoli Style, Mr. Hyde, per tutti i vigali, per tutte le strade di Napoli. A chi ci crede ancora, a chi tiene ancora coraggio sul naso.

Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio. È femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Sono le 6:01.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

io non teneva manco 12 anni. L'anno facetto il primo ferimento, a zine mo ha già avuto 8 condanni. E m'hanno posto nom o presidente. E poi su uno rispetto, ognuno mi fa salutare. Casto compare bello, buonanotte e saluta.

0: la città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.
1: Due vecchie

0: Paravisa se cantare
1: e tutti i santi stanno a sentire
0: un repertorio non forniva mai Carmela o sola mia Maria Maria e San Diego sti canzoni sulla Napoli e papà ha rapito sto

che nostalgia. E a Napoli volevano tornare. Mozambique, se permettete, noi vavimma a salutare. Sita pazza!

0: Sono le 7.
1: Napoli, tre cose tene belle. O sola, pizza e Radio Studio M. Buon risultato.

0: e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura. Ehi,

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:01.
1: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.

0: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Tasmania, che faremo? Sta già che sto segno rossetta, soltanto una notte sapisse. Che male mi ha fatto.

0: e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cummo zucchero, terra per abite che rarità, tuocchele d'amore e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la che prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passate.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è la fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio. In amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida. Fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottimo il momento per fare progetti con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano. Qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa.

Ed ora c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate, ma è pronto a rinnovare il suo sound. Laura Sabrina, Ciro Marra, questa è Amore e Verità.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino. E quel napoletano sì.
1: Sono le 10.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Questa è Radio Studio M.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglis di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Sarà il primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere. La voce agnere, perché lacrime sono soltanto per felicità. Tu

Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Tuffati nella nostra mattinata, ascolta Radio Studio M.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Mi domando e dico, ma durante l'estate vi siete innamorati proprio come consiglia Mimmo Dani? Ma voglia innamorare, la sua canzone suona qui su Radio Studio M, tutta musica napoletana. C'è il molleggiato.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio. In amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida. Fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottimo il momento per fare progetti, con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano. Qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: questa è Radio Studio M.
1: Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

storia. Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Tieno coraggio e partire in da 10 minuti. So pronto a terra tutte quelle che non ne mai avuto. Tieno coraggio e manna un messaggio che dice.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: è mercoledì 30 settembre.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Pubblico di Mimmo Dani, siete pronti a cantare un suo tormentone? Allora ecco che vi accontento, sulla radio 100% musica napoletana, c'è Mimmo Dani, questa è Cascianafutto.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Seduto insieme a un vecchio ricordo, ascolto e la nostalgia mi parla di te. Cuore di ferro, adesso di burro, piangi soffrendo i colpi dei miei perché. Occhi grandi, se n'è andata, ma tu

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno, specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Non mi fa sbagliare, è un'amicizia più di 20 anni e tu sai già, ci hanno prestato pure i bagni e chi lo l'ha.

No, non t'aggio passato, non mi ricatta. Se tu che c'è provato, va la racconta. Ma come sei cattivo, mi fa sbagliare. Spezzando a quattro cori, un bietto a chi non l'ha.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Amo e vo scendere. Ho vivo un messaggio Wayne. Sono tutto infuso. La giacca di non sa chiotta. Se ho vire per dare quale a te. Ho tengo un braccio come fossi tu. Se ho vire pure se sa bagnati rindanata in besti lacrime. Amo, te prego. Non lo voglio niente giusto, cuore.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

E siamo prontissimi a vivere il mese di settembre con la musica, con il buon umore, con la spensieratezza che ci regala il cantante molleggiato della musica napoletana. Sto parlando di Mimmo Dani, questa è la sua Ma voglio innamorare.

0: Ora con Radio Studio M.
1: Su etichetta Zeus Record c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo in questo mese di settembre. Amore e verità. Arriva Ciro Marra e Laura Sabrina.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

quando passa lui per la nostra frequenza, quando passa lui per la nostra radio, diventa tutto quanto un momento magico, assoluto divertimento. Di chi sto parlando? Ma sto parlando di Mimmo Dani. Allora, senza perdere tempo, eccolo, Ma Cushion Foot.

0: Pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

C'è quel comico, ma non mi fa più ridere. Troppo libera. La tua assenza è come un vuoto nello stomaco. Tutto questo spazio.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Oh.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

giornata cagna nei pensieri. E quando t'hai vista, tu mi hai rubato vera. Si ci pensa ancora, già mi pare ieri, che questa vita è bella.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Quanti anni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quando.
1: Io ti cantavo sempre questa canzone. Come riconosci? A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che questa canzone che ci faccio un sogno.
2: L'estate 2026 sarà particolarmente ricordata per una canzone che abbiamo tutti quanti in testa grazie all'entusiasmo che riesce a regalarci Mimmo Dani tutte le volte che pigiamo il tasto play. Eccolo, ma voglio innamorare la sua song che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è un duetto che ci piace abbastanza e sappiamo bene che piace a tutti quanti voi grazie anche alle richieste che ci state facendo. Amore e verità, Ciro Marra, Laura Sabrina, buon ascolto su Studio M. Amore e verità.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Amo, ti prego, no, non riattacca.
2: Ma che stupido che sei, mi chiami ancora?
1: Sono già 3 giorni che non vuoi parlare.
2: Tu per me non sei più niente.

Amo e vo scendere. Ho vivo un messaggio bello. Sono tutto infuso. La giacca di non sa ciotta. Se ho vire proprio dalle quale a te. Ho tengo un braccio come fossi tu. Se ho vire pure se sa bagnati rindanata in besti lacrime. Amo, te prego. Non lo voglio agnere giusto, cuore.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
6: Ed eccoci qua, buon pomeriggio amici, buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio a tutto il meraviglioso pubblico di Radio Studio M. Iniziamo e si parte in musica, pronti a vivere un altro pomeriggio di piena musica napoletana, qui in diretta alla radio sui 108 in FM, sulla nostra app, sul sito web, ci seguite anche in DAB. Un saluto caloroso a tutti i nostri amici che in questo momento sono in auto in giro per la città ad ascoltare e sono sempre sintonizzati su Radio Studio M. Iniziamo alla grande, intanto dopo vi ricordo già da adesso il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi, per inviare i vostri messaggini di auguri, dediche, messaggi scritti ma anche messaggi vocali. Vogliamo ascoltare la vostra voce in diretta alla radio. 360 66 26 41, la nostra chat di WhatsApp fino alle 18 è a vostra completa disposizione. Usate lo strumento della radio per far trasmettere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Come dico sempre, la radio è vostra e della musica e dei protagonisti della musica, della scena partenopea. Iniziamo subito alla grande in musica con il primissimo successo musicale e andiamo con Nino D'Angelo. Whoa.

La voce di Nino D'Angelo in apertura con Cuore, questo grande, grandissimo successo. Amici, 360 66 26 41, iniziate a inviare tutti i vostri messaggini perché siamo in diretta alla radio. Questa è la nostra pazza musica. Buon pomeriggio a tutti. Alzate il volume della radio che c'è pazza musica.

diretta alla radio. Buon pomeriggio amici, siamo alle prime battute di oggi della nostra pazza musica, le prime canzoni, le prime song in ascolto, e già siamo partiti con i grandi successoni della musica napoletana. Continuate, perché insieme alle grandi hit i protagonisti come sempre siete anche voi, quindi interagite come sapete fare bene bene bene voi al 360 66 26 41, richiedete la vostra canzone con il vostro salutino e mandateci anche i messaggi vocali, ascoltiamo la vostra voce in diretta alla radio. Teca.

Mauro Nardi, signora in diretta alla radio, e arriva subito la prima dedica di oggi. Ciao Leo, sono Umberto, voglio dedicare questa canzone a mia sorella. Puoi farmi ascoltare una bella canzone di Ciro Rigione dal titolo A Sora Mia, e la dedico tutta a mia sorella Carmela. E allora arriva per te questa bella canzone da parte tua, Umberto, per tua sorella Carmela, Ciro Rigione, A Sora Mia. 360 66 26 41, richiedete le vostre canzoni e soprattutto fate la vostra dedica musicale e noi qui in radio vi accontentiamo. Arriva Ciro Rigione, A Sora Mia.

Io dico sempre che la radio è della gente, del pubblico, e grazie per tutte le emozioni che date l'onore a noi di condividere insieme a voi, e quindi davvero davvero davvero grazie. Continuano ad arrivare ancora i messaggini, adesso accontentiamo tutti ragazzi, abbiamo due ore da vivere insieme, quindi piano piano accontentiamo tutti. Ma adesso arriva Mimmo Dani con Catch and Foot, e questo è proprio un inno di vita.

Cioè, guardate, io ve lo giuro che Mimmo Dani davvero, che non è che fa le canzoni, Mimmo Dani fa proprio gli inni, no? Cioè proprio le canzoni da dedicare alla vita e alle persone in generale. Complimenti davvero al nostro grande, grande Mimmo Dani, un grande amico della radio, un grande amico di tutti quanti voi. Allora adesso, prima di andare in pubblicità, di dedicare il primo slot pubblicitario, affacciamoci alla nostra chat di WhatsApp, perché arriva un'altra bellissima dedica. Buonasera, se è possibile vorrei ascoltare Tony Colombo, Tam pur sinus tae cum mea, da parte di Antonio per Anna. Quindi questa dedica la dedichiamo ad Anna, da parte di Antonio, con questa bellissima canzone di Tony Colombo, Tam pur sinus tae cum mea. Mi raccomando, continuate a interagire con noi al 360 66 26 41. Tutti i vostri messaggi saranno letti in diretta alla radio e se inviate i vostri messaggi vocali ascolteremo direttamente in diretta alla radio la vostra voce. Adesso ascoltiamoci Tony Colombo, Tam pur sinus tae cum mea, da parte di Antonio per Anna.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Maria Nazionale, innamorata a metà, in diretta alla radio, rientriamo pronti a vivere quella che è la seconda parte della prima ora della nostra pazza musica. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche, a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando, chi ci segue dall'FM in radio sui 108, a chi lo fa sull'applicazione di Radio Studio M, e invece anche chi ci ascolta tramite dispositivo DAB. Tutti i mezzi necessari di comunicazione pronti per vivere insieme tutta la musica napoletana. Allora continuiamo con le richieste musicali, continuate a scrivere al 360 66 26 41 oppure ancora di più inviate i vostri messaggi vocali. Adesso ascoltiamo un messaggio vocale che arriva da parte di Sara, che ci invia questa bellissima nota vocale direttamente sulla nostra chat di WhatsApp, e ascoltiamo anche la canzone che ci ha richiesto nella nota vocale. A te, Sara.
1: Ciao Leo, anche oggi sto ascoltando Radio Studio M e volevo chiederti se puoi riprodurre il brano Parte 9 di Liberato. Te lo chiedo come piccola dedica a me, perché sono legatissima a questa canzone e soprattutto a Partenope, questa figura che rappresenta Napoli in un modo che sento davvero tanto mio. Grazie, ciao a tutti e forza Napoli sempre. Oh,

Grazie Sara per la richiesta, per il messaggio vocale, e questo era Liberato Partenope. E adesso si continua in musica, amici e amiche, continuiamo al ritmo perché arriva la prossima canzone. E sto parlando di un grande, grande successo di Alessio. E questa è Quan Ma Parla Ne Te. Amici, 360 66 26 41, siamo in diretta alla radio.

Alessio, Juan mi parlano e Tea. E adesso si torna con le novità in alta rotazione, perché arriva il momento di ascoltare Ciro Marra in coppia con Laura Sabrina. Questa è Amora e Verità. Salutiamo tutta la Zeus Record, tutto il meraviglioso team della Zeus Record, e adesso ascoltiamoci questo grande, grande successo. Amora e Verità, Ciro Marra e Laura Sabrina. Ritrovati.

In alta rotazione, Amore e Verità di Ciro Marra in coppia con Laura Sabrina. E tra l'altro, oltre a questa canzone, potete ascoltare tutta la discografia di tutti gli artisti rappresentanti della Zeus Record, come ben sapete, in diretta in alta rotazione tutti i giorni qua a Radio Studio M. Arriva Sai adesso, questo grande successone di Gianluca Capozzi. Ma non vi fermate voi, perché nel frattempo al 360 66 26 41 inviate le vostre richieste musicali, le vostre dediche e i vostri messaggi vocali.

grandi successi in diretta alla radio qui a Radio Studio M nel nostro pomeriggio di pazza musica. E non ci fermiamo perché adesso arriva Emiliana Cantone, questa è con Om e in compagni tuoi.

La bellissima voce di Emiliana Cantone in diretta alla radio. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima canzone della prima parte. E prima di farlo, ovviamente, io vi ricordo che la nostra chat di WhatsApp è libera per voi. Continuate a inviare i vostri messaggini se volete inviare il messaggio scritto o addirittura il messaggio vocale, così da ascoltare la vostra voce in diretta alla radio. 360 66 26 41.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: L'odore del mare, pronti per ripartire, pronti a dare via a quella che è la seconda parte della nostra pazza musica. Siamo in diretta alla radio, continuate a inviare i vostri messaggi al 360 66 26 41. Inizia ufficialmente da adesso la seconda parte della nostra pazza musica, che man mano ci porterà fino alle ore 18, quindi abbiamo ancora una bellissima ora da vivere insieme con tanta musica napoletana, una dietro l'altra, come sempre il meraviglioso mix della nostra pazza musica tra le novità in alta rotazione e i grandi successi della musica napoletana. Come sempre i protagonisti siete anche voi, sempre qui in diretta alla radio, quindi approfittate per inviare i vostri messaggini scritti e i vostri messaggi vocali al 360 66 26 41. I protagonisti siete sempre voi. Un caloroso saluto a tutti i nostri amici che ci seguono dall'applicazione, invece chi lo fa tramite FM in radio sui 108, un saluto a tutti quanti voi. Alzate il volume della radio e se avete giusto un secondo libero scriveteci al numero di WhatsApp 360 66 26 41, inviate i vostri messaggi e le vostre note vocali insieme alle canzoni che ovviamente volete ascoltare e richiedere o al massimo, ecco, magari anche dedicare. Siamo in diretta in Pazza Musica, ripartiamo alla grande con un grande successo di Franco Ricciardi che arriva adesso in onda alla radio con Madama Blu.
1: E perché se non va?

Le belle voci in diretta alla radio, e questo siete ovviamente super abituati, perché durante tutto il corso delle nostre giornate radiofoniche siete sempre pronti ad ascoltare un grande successo, un pezzo storico della musica napoletana, ma soprattutto delle belle voci. Adesso arriva Mavi con Juan Safanot, uno dei suoi singoli di maggiore successo e spessore, e lo ascoltiamo in diretta alla radio. Intanto al nostro amatissimo pubblico continuiamo a richiedere di inviare i vostri messaggi al 360 66 26 41. Siamo in diretta alla radio come tutti i pomeriggi della settimana con la nostra pazza musica, e adesso alzate il volume della radio perché c'è Mavi con Safanot.

Padre e figlio, Carmelo Zappulla e Marco Zappulla, pane e musica. E tra l'altro questa canzone è una di quelle canzoni che il mio papà mi dedica sempre, perché ci sono proprio parole che un padre dedica al figlio ed è davvero una bella bella canzone. Pane e musica, Carmelo Zappulla e Marco Zappulla. Amici e amiche, noi continuiamo in musica, ci siamo, siamo nel bel mezzo della seconda parte della nostra pazza musica e adesso arriva un grande successo di Raffaello, questa è Turnam a fa pace.

Raffaello Turnam a Fapash, grande, grande successo in diretta alla radio. E adesso torna lui, Mimmo Dani. Prima abbiamo ascoltato Catch and Fotta, ma adesso ascoltiamo Ma voglia innamorare.

E allora amici, voi continuate perché il tempo a disposizione è ancora tanto e quindi potete inviare le vostre richieste musicali al 360 66 26 41. Si continua in musica adesso perché arriva Gigi Finizio, questa è Notte senza luna.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ritorniamo in diretta, questa è Sal Da Vinci, il nostro giuramento è in alta rotazione. Adesso ascoltiamoci Tony Blair con la sua Femmena.
1: Da San Juan, da Novascia mi esivan, se facevo contrabbando, devamo buono tutto quanto, non postevamo firmata, Gucci, Prada e che Jordan.

0: così.
1: Tony Blair con questa sua bellissima canzone che abbiamo ascoltato durante tutto il corso d'estate e lo continuiamo a fare con la voce di Tony Blair e la sua femmina. Arriva adesso Sarà che io, Rosario Miraggio. Lei.

0: come te non mi sapeva mai.
1: Rosario Miraggio, sarà che io adesso tutta colpa è sta femmina. Arriva Gianluca Zeffiro in diretta alla radio con questa bellissima song.
2: Foto che sto solo, no compagno non c'è sta, non vuoi sapere nessuno che mi ha fatto che la

E siamo arrivati ufficialmente alle ultime tre di oggi, ma intanto voi continuate sempre a spingere sulla nostra chat di WhatsApp 360 66 26 41. Ascoltiamoci la prima delle ultime tre.

Maria Antonia Castaldo, non mancare za, un'altra bellissima voce napoletana. E adesso ascoltiamoci l'ultima canzone e poi ci ritroviamo con i saluti finali. Nico Desideri, Fuoca, Rindo Fuoca.

0: Amici, amiche, Nitro Desideri, Fuoca, Rinto Fuoca è l'ultima canzone di oggi. Siamo arrivati ai momenti finali, ai saluti finali. Ovviamente io vi ringrazio come sempre della compagnia, della fiducia e dell'ascolto. Appuntamento a domani, ci ritroviamo qui. Domani inizierà il mese di ottobre, quindi concludiamo oggi il mese di settembre. Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata della nostra pazza musica, sempre qui dalle 16 alle 18. Buona serata a tutti quanti voi. Ciao ciao.
1: Sono le 18.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora c'è un disco che ci ha accompagnato per tutta l'estate, ma è pronto a rinnovare il suo sound. Laura Sabrina, Ciro Marra, questa è Amore e Verità.

giro ci le che stille, pigliamo per mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un cuore. Scusa, sincero, provo.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, direttore, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovato, così tutto all'improvviso.
0: Sempre a schiaffo, buona serata a tutti, buona serata a quelli che in questo momento stanno ascoltando la radio. Sono Cristian,

0: di un posto al sole, 40 anni di carriera, 60 anni di età, quindi 30, 40 e 60 andrebbero anche giocati.
1: Tre numeri. Se state ascoltando la radio potrebbe essere l'occasione, insomma, adesso non è che dobbiamo spingervi
0: verso... al gioco, assolutamente.
1: Però non si sa mai, magari Radio Studio M vi porta fortuna.
0: E quindi anche giustamente l'amministrazione comunale ha ritenuto giusto i vari assessorati alla cultura, allo spettacolo, al turismo, di consegnarle un riconoscimento e quindi renderla ufficialmente ambasciatrice della canzone napoletana e non solo, e quindi l'hanno festeggiata, hanno fatto anche, ho visto dalle foto, un bel rinfresco, un bel buffet, e Monica tutta contenta, insomma, di aver avuto questi onori pubblici.
1: Antonio, adesso tu lo sai che io posso anche in qualche modo prenderti in giro, e lo posso fare soltanto io a microfoni spenti. Sei più dispiaciuto di non essere stato premiato, cioè presente per la premiazione, per questo omaggio a Monica Sarnelli, o per il buffet?
0: Per entrambe le cose. Mi sarebbe piaciuto fare i complimenti da vicino a Monica e gustare, insomma, quello che avevano preparato.
1: Non so se ci sta ascoltando, ma se state voi ascoltando in questo momento la radio, dite pure a Monica Sarnelli che in questo momento stiamo parlando di lei, perché è stata veramente una manifestazione bellissima, spettacolare, insomma, veramente un grande elogio questa mattina in quel di Piazza del Municipio.
0: Sì, ed è bello quando lo dicevano tante persone, è bello quando i nostri artisti sono celebrati da vivi e non da morti, perché insomma adesso tutti quanti a fare questo festival, questo omaggio e questo premio dedicato a Peppino Di Caprio, ora che è morto, ma casomai quando era in vita, se veniva insomma riconosciuto meglio, era...
1: È l'occasione per farlo. A proposito di Monica Sarnelli, a proposito di Palazzo San Giacomo, ci siamo stati anche noi in quel di giugno per la presentazione del nostro gran galà delle voci napoletane. Siamo lì che stiamo lavorando, perché ci sarà un'edizione, non necessariamente bisogna aspettare luglio.
0: No, no, perché le edizioni sono belle quando capitano così all'improvviso.
1: Esatto.
0: È probabile pure che per daremo Natale, l'annuncio tra qualche
1: l'anno
0: giorno.
1: L'anno nuovo, insomma, quindi restate incollati alla radio, perché anche da quel punto di vista stiamo lavorando. Mentre sabato è stata una serata dedicata ad un colosso, a un cognome importante del cinema, del teatro, della televisione, De Filippo.
0: Sì, premio De Filippo, Torre del Greco, prima di tutto, La Vela Beach, una location bellissima. Noi stavamo proprio sul mare, a picco sul mare, con un caldo esagerato, meno male che poi insomma durante la serata è un po' scemato il caldo.
1: Sì.
0: E Maria Consiglia Izzo con Eregno De Vita hanno proprio dato omaggio a questa famiglia De Filippo. Tra l'altro c'era proprio la nipote di Titina De Filippo, e quindi è stato anche un piacere incontrarla e conoscerla. Premiati giovani emergenti, premi alla carriera, quindi veramente tantissimi personaggi lì su quella terrazza a Torre del Greco. E
1: facciamo qualche nome. Intanto la manifestazione si è aperta con un video messaggio, un video saluto di Maria Grazia Cucinotta,
0: che non era presente perché sta girando un film, ma che giustamente, grazie ad Ernesto Maillet, componente della giuria, era stata segnalata per ricevere il premio, e lei è ben felice, visto che comunque a Napoli con Massimo Troisi e con tutta la cultura napoletana va a braccetto, e poi insomma ricevere un premio di Filippo è sempre importante. Altro premio alla carriera, Giacomo Rizzo, che ha annunciato pubblicamente di avere 87 anni. È come si dice a Napoli, teneriamolo un corpo.
1: 87 anni portati benissimo. Posso dire che è stato il mattatore della serata.
0: Sì.
1: Cioè quasi il terzo conduttore insieme a quelli che abbiamo già citati. Veramente un... Io lo voglio portare in radio, Antonio. E soprattutto coinvolgerlo, non so se il nostro editore è d'accordo, ma senz'altro, anche in uno dei nostri premi che faremo.
0: Sì, sì, sicuramente. Il prossimo, come alla carriera, insomma, sicuramente adesso ritorniamo al discorso di prima, che dobbiamo coccolarci l'invita. Lui è stato anche molto ironico, che ha detto al sindaco: fate presto ad aprire un teatro a Torre del Greco, voglio venire a inaugurare, ma io ho 87 anni, quindi fate quanto prima.
1: A proposito di sindaco, il sindaco Mennella, proprio in quell'occasione, perché sembra strano, ma ci sono ancora dei comuni del napoletano che non hanno degli spazi dedicati alla cultura, il sindaco Mennella ha promesso che sta lavorando entro l'anno 2027, probabilmente avrà uno spazio tutto suo
0: teatrale,
1: Torre del Greco, uno spazio dedicato alla cultura.
0: E poi naturalmente fiori all'occhiello per quanto riguarda le soap e le fiction di Rai 1, perché è stato dato un premio ai 30 anni di Un Posto al Sole, c'era proprio il direttore della Rai di Napoli, Antonio Parlati, Marzia Onorato e Miriam Candurro, che hanno

0: ritirato il premio a nome di tutta la SUP. Effettivamente, insomma, 30 anni tutte le sere, non si fermano neanche in estate, se non proprio la settimana di Ferragosto, è un grande sforzo. E poi soprattutto che io quando sto a casa lo seguo, e quando perdo qualche puntata la vedo sul replay. Queste ultime puntate sono molto drammatiche, perché stanno i due che sono stati imprigionati dal capo poliziotto, adesso bisogna vedere come andrà a finire.
1: Antonio, una postilla breve a Miriam di Un Posto al Sole, perché lei ha voluto presenziare a tutti i costi. D'altra parte, ho scoperto che lei è del Vasto, quindi insomma proprio nel quartiere da dove trasmettiamo e da dove questa radio trasmette da oltre 25-30 anni, ma poi soprattutto poteva non venire, invece c'è stata. Poi ha preso un traghetto, un aliscafo veloce, e è andata a Procida, perché lì c'è stata anche un'altra premiazione.
0: Allora sì, e questo diciamo è lodevole, anche perché lei, facendo parte della giuria, ci teneva a presenziare e poi a consegnare dei premi. La cosa un po' problematica, ma giustamente ogni manifestazione, quando fa il suo calendario, non va a vedere il calendario degli altri, e che soprattutto in questo periodo capitano giornate in cui ci sono 3 o 4 eventi tutti insieme, tutti quanti importanti, tutti quanti belli, e quindi scegliere è un po' problematico. Però c'è chi come lei che si prende una barca privata e va dove vuole.
1: Eccola qua, brava la nostra Miriam, e anche lì poi dobbiamo riconoscere, voglio rimarcare ancora una volta, la location straordinaria a Picco sul Mare, tramonto straordinario, la Vela Beach Club, e anche lì dopo c'è stato un momento
0: una bella cena che ci è piaciuta, torta gustosissima. Vuoi mettere un disco?
1: No, e poi visto parliamo? Che abbiamo parlato di Monica Sarnelli, okay. Eccola che arriva, Monica Sarnelli a Studio M.

0: Monica Sarnelli alla radio a Studio M. Buona serata a tutti. Se avete acceso la radio soltanto adesso, questa è Studio M, sono Christian, 23 minuti dopo le 6 della sera in questa città che apparentemente, direttore, sembra tranquilla, invece è trafficata.
1: Trafficata e anche, diciamo, in movimento e anche in ebollizione, un po' come il Vesuvio e come i Campi Flegrei, perché veramente sta ribollendo tanto e stiamo vedendo feste, manifestazioni. Per ritornare al premio De Filippo, oltre a Un posto al sole, sono stati premiati anche i 10 anni del Paradiso delle Signore, con un cast giovane che ha veramente sconvolto lì Torre del Greco, perché tutti giovani e belli.
0: Sì.
1: E quindi Danilo, Mirko, Vito, Ilaria, Giulia, Gloria, tutti beniamini e tutti volti, che poi vederli Paradiso delle Signore, così anni 60, tutti così preparati, e lì da ragazzi del 2000, anzi del 3000.
0: Sembra strano,
1: però molto cordiali, molto socievoli, molto disponibili con il pubblico.
0: Voglio fare un dietrofront su questa roba qui, perché ero presente a Torre del Greco l'altra sera in occasione del premio De Filippo. C'erano tutti sti ragazzi bravissimi, ma poi un gruppo affiatatissimo, e Antonio, io non ne conoscevo neanche uno, cioè nel senso, questa è una serie televisiva, una soap che è famosissima, ma non ne conoscevo nemmeno uno.
1: Ma perché per te che lavori a quell'orario, dalle, esatto, 4 alle 5, è difficile vederlo, se non ti metti a casa un bel giorno, una settimana intera, replay e ti vedi un po', perché è bella, la storia è bella, è coinvolgente, gli attori sono bravi, quindi veramente. Ma poi c'era tutto un parterre di premiati, sì, di casa nostra, a dimostrazione che veramente Napoli è capitale del cinema e dello spettacolo in genere. È stata premiata Antonella Stefanucci, è stata premiata Tiziana De Giacomo, Floriana De Martino, veramente, diciamo, Marzio Onorato, l'abbiamo detto, c'era Antonella Morea, e poi veramente grandissimi personaggi che fanno veramente grande Napoli, per poi, insomma, avere tutta una serie di anche personaggi che hanno dominato sia nel Bastardi di Pizzo Falcone, sia nel Commissario Montalbano, sia nel Commissario Ricciardi, veramente tanti personaggi sono stati premiati. Adriano Falivene, bravissimo, irriconoscibile, visto lì con la barba, e perché tutti quanti lo vedono come personaggio di Bambolella, sì, invece, insomma, lì totalmente trasformato e cambiato.
0: C'era Maria Consiglia Izzo, che abbiamo già, sì, citato, alla conduzione, alla presentazione di questo evento straordinario lì a Torre del Greco, alla Vela Beach Club, e Maria Consiglia Izzo è al telefono con noi. Buonasera.
2: Buonasera, ma quante belle voci sento, la tua Christian, quella di Antonio, e saluto Anna Maria, grazie per avermi contattata questo pomeriggio.
1: Stiamo parlando di questo evento bellissimo, perché se ne parla tanto, ma veramente la location bella, i conduttori bravi, gli attori intervenuti veramente di livello, quindi siamo stati benissimo.
2: A noi ovviamente fa piacere, parlo ovviamente a nome di tutta l'organizzazione e di Salvatore De Chiara, perché è lui comunque che da 9 edizioni promuove questa bellissima iniziativa, ha iniziato con la compianta moglie ed ora continua questo progetto da solo. E sì, ci sono stati tantissimi artisti, e tu Antonio ne hai intervistati anche alcuni, sì, sì, che fanno parte, insomma, dei cast delle serie più seguite, tra Il Paradiso delle Signore piuttosto che Mare Fuori, piuttosto che Un posto al sole, ovviamente c'era anche Radio Studio M.
0: Senti, cosa succede il 4 dicembre?
2: Il 4 dicembre c'è la premiazione della sezione poesia del premio. Vi spiego meglio, in realtà questo premio nasce come premio di poesia e poi si allarga all'ambito cinematografico e teatrale, e quindi il 4 dicembre in una sede ancora da destinarsi, perché molto probabilmente sarà un teatro, visto che non possiamo sfruttare la stessa location perché è in riva al mare, e ci sarà il premio di poesia, che tra l'altro è stato procrastinato, i termini per potervi partecipare sono stati procrastinati fino al 5 ottobre, quindi digitando su Google premio De Filippo, chi tra i radioascoltatori ci sta seguendo ha ancora modo di poter partecipare al premio di poesia Fratelli De Filippo.
0: prima di andare via, perché ti abbiamo beccata a schiaffo e quindi so che non hai tantissimo tempo, Maria Consiglia, allora adesso metti un attimo da parte la veste di conduttrice e di presentatrice della serata ed entra nel costume dell'ufficio stampa, perché se il 4 dicembre c'è l'evento dedicato alla poesia di De Filippo,
1: il 2 dicembre cosa succede?
0: Cosa succede?
2: Il 2 dicembre c'è Cenando sotto un cielo diverso, che è un evento che ci sta particolarmente a cuore, versione invernale, e quindi insomma si svolgerà in una modalità diversa rispetto alla versione estiva, ma sarà un gala vero e proprio dove avremo diversi chef stellati ai fornelli e un aperitivo che vanterà comunque diverse postazioni sempre dei nostri chef amici, e quindi invitiamo già tutti quanti ad interessarsi sui social, abbiamo già pubblicato la data, ad interessarsi per potervi accedere, perché attenzione, abbiamo soltanto 150 posti a disposizione.
0: Quindi possiamo dire, Antonio, una roba veramente esclusiva.
1: Esclusiva, sì. Ma poi dopo, diciamo, era qualche anno che Alfonsina non lo faceva, io a quelli là precedenti ho partecipato, di classe, una cena seduta, con ospiti, con musica, con canzoni, con chef rinomati che presenteranno i loro piatti, quindi veramente una serata di gala.
2: Vero, vero, noi eravamo allo stesso tavolo l'ultima volta che si è tenuto il gala lì a Tenuta San Domenico, questa volta invece ci spostiamo in un'altra location bellissima, che è il Club La Vela, che si trova ai confini tra Torre del Greco e Torre Annunziata, laddove poi l'estate scorsa abbiamo fatto la conferenza stampa della 18ª edizione dell'evento di beneficenza.
0: Maria Consiglia, grazie.
2: Grazie, un abbraccio. A voi, io vi voglio un gran bene, un
0: ciao.
2: Abbraccio, buona serata.
0: Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Grazie Maria Consiglia.

0: Esattamente, ha risposto?
1: Non risponde, stiamo rintracciando Monica Sarrelli, perché abbiamo detto che questa mattina c'è stata una premiazione.
0: E quindi vogliamo sentire proprio le emozioni a caldo di Monica. Aspetta, adesso le dico che la stiamo chiamando da un numero fisso, in modo tale... E quindi diciamo veramente tanto fermento.
1: Andiamo in pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto e proviamo a raggiungere telefonicamente Monica Sarrelli. State con noi.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

0: E noi siamo ritornati qui in diretta, stiamo facendo un po' quattro chiacchiere con voi, perché quando abbiamo gli ospiti, insomma, siamo tutti quanti presi a intervistare, a parlare e ad esaltare il nostro ospite, invece così possiamo fare quattro chiacchiere. E ci siamo riusciti, abbiamo parlato ad inizio del programma di questa grande festa e soprattutto abbiamo detto questo rammarico da parte mia, ma anche da parte di Christian, che stava lavorando stamattina, di non essere intervenuti, ma abbiamo visto tutto sui social e vogliamo sentire dalla viva voce di Monica che emozioni hai provato.
1: Allora Antonio, come stai?
0: Bene, bene.
1: Sono nel backstage del premio Carosone all'Arena Flegrea, ho appena fatto le prove. E sì, stamattina è stata una mattinata emozionante. Mai avrei immaginato che il Comune di Napoli mi premiasse con questa targa, con questa onorificenza. E quindi è stato emozionante per me, di grande gioia, perché ovviamente questo mi motiva ad andare avanti, a continuare a portare la mia voce, la mia musica in giro per il mondo.
0: La cosa proprio più emozionante, la cosa più carina, più emozionante, più che ti è rimasta impressa della cerimonia di stamattina?
1: Ma guarda, devo dire che Teresa Armato, l'assessora Teresa Armato era anche lei emozionata, e anche la consigliera Maria Grazia Vitelli, perché insomma eravamo tre donne e chiaramente, voglio dire, vedere emozionate insomma le persone che non sono certo persone di famiglia, però si sono emozionate moltissimo, e questo per me è stato quasi una cosa strana, insomma. Invece, come vedi, poi la perseveranza, il mio modo, perché la motivazione che ha dato la dottoressa Armato è stata molto bella, perché dice la Sarnelli si è sempre distinta con la sua eleganza, con la sua umiltà, non ha mai sgomitato per farsi notare, per farsi vedere, non è un personaggio che insomma è invadente anche come dire, come presenza, no? E quindi questo, diciamo, hanno notato questa mia particolarità, e questa è stata la cosa che mi ha sorpreso, perché sai, tante volte tu dici qua oggi se non sgomiti nessuno ti nota, invece no, invece si è notato proprio il fatto che io comunque sono una persona che vive la mia arte in modo, cioè con i piedi per terra, senza stare qui, insomma, voglio dire.
2: Monica, possiamo dire Monica, buonasera, che il Cristian, 2000, ti voglio bene, il 2026 è stato veramente un anno importante per te più degli altri?
1: Direi di sì, perché nel 2026, a parte tutti questi festeggiamenti, come voi ben sapete, i miei 60 anni a maggio, i 30 anni di Un Posto al Sole ad ottobre, i 45 anni di attività, appunto, che ho avuto proprio questa onorificenza per la mia carriera, per i miei 45 anni di attività, e quindi è stato un anno importante, e devo dire che sto avendo tanti riscontri positivi e mai avrei immaginato, quindi è tutto per me, è tutto in più quello che sta succedendo, perché è una cosa bellissima.
2: Voglio dire una cosa. Antonio, sì, è qui, può testimoniare, perché lui è sempre presente come giornalista, come conduttore. Parlavamo del fatto che in questo ambiente talvolta ti porta la vita a sgomitare, no? Lo dicevi prima tu non l'hai mai fatto, sì, l'ha detto l'assessora stamattina, ma non c'è bisogno di dirlo, però è pur vero che tu nel corso di questi anni sei una di quelle che insieme alle tue colleghe avete sempre fatto squadra, quindi l'una con l'altra non ha mai avuto bisogno di fare questo.
1: Sì, sì, ma certo, abbiamo fatto squadra, soprattutto perché io insomma ho quest'idea che da soli non si va da nessuna parte, e la squadra vince sempre, per cui continuerò a pensarla in questo modo, e alla fine insomma, voglio dire, sicuramente porterò un pensiero che sono sicura è vincente.
2: Senti, facciamo un gioco?
1: Facciamo.
2: Allora, visto che tu sei stata l'inviata, la voce e il volto di Ritmi Urbani per tanti anni, tu in questo momento sei all'Arena Flegrea perché questa sera c'è il premio Carosone, ci fai da inviata, cosa sta succedendo lì?
1: Qua bellissimo, adesso sta provando, aspetta che te lo dico, vediamo si sta provando. Aspetta, aspetta, che chi sta facendo le prove adesso?
2: Tutto in diretta.
1: Lorenzo Engeller sta provando. No, sì. Prima ha provato Walter Ricci. Walter Ricci. Sì, sì, adesso sta provando, stanno provando Walter Ricci e Lorenzo Engeller. Poi è arrivato il manager di Gigi D'Alessio, quindi penso che il manager è passato con Gigi D'Alessio nella valigetta, perché Gigi D'Alessio non si fa mai vedere e quindi penso che sia nei camerini.
2: Sì, dimmi soltanto se sotto i tuoi occhi c'è Gianni, c'è Simioli.
1: Non ancora,
2: non è ancora arrivato.
1: Simioli non è ancora arrivato, però c'è Andrea Sannino, c'è Mauro Spenillo e vediamo pochi altri. Ah, poi è arrivato Stefano Palatresi e insomma un bel po' di artisti.
0: Monica, non hai fatto in tempo a godere di questa celebrazione, di questa festa di stamattina e adesso già sei catapultata nel premio Carosone, veramente sì. Come diceva Christian, un'attività molto molto intensa questa di quest'anno.
1: Sì, vero, molto intensa e sono contenta così.
0: E tanto cos'altro ti aspetta? Però... cos'altro ti aspetta che è in programma, già programmato?
1: Ormai voglio dire sono pronta alle sorprese, ma no, comunque mi aspetta una gran serata per suggellare questo premio il 27 ottobre al Teatro Trianon.
0: Ah, bene.
1: Sì, il 27 ottobre il Comune di Napoli mi insomma farà una serata proprio
0: dedicata a te. Bene.
1: Dedicata a me. Sì, quindi insomma adesso sarò poi impegnata già da domani a pensare allo spettacolo che farò il 27 ottobre appunto per festeggiare questi miei 45.
0: E noi ci saremo, cara Monica.
1: E certo, vi aspetto, non puoi mancare. Anzi, mi siete mancati e voglio anche un saluto speciale ad Anna Maria, Anna Maria Viscardi, che so insomma che non è potuta venire e quindi anche lei è mancata moltissimo.
0: Va bene, ti lasciamo Monica.
2: Ciao Monica,
0: in
2: grazie.
0: Bocca al lupo per stasera e per tutto. Un bacio.
1: Viva il lupo. Ciao,
2: grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a Monica Sarnelli, anche lei questa sera sarà presente al premio Carosone.
0: E vedi, diciamo, c'ha proprio lo spirito dell'inviata, subito è andata in giro. Chi sta provando? Chi è arrivato? Chi è venuto? Chi è passato?
2: Mettiamo un disco, poi tra qualche minuto ritorniamo in diretta alla radio, incontriamo Ciro Rigione.

0: Ed ecco qua, abbiamo sentito proprio le emozioni in diretta di Monica Sarnelli, che in mattinata è stata premiata e adesso sta vivendo quest'altra emozione, sarà premiata col premio Carosone, quindi insomma si va avanti.
1: Complimenti.
0: Si continua sempre.
1: Fine settimana bello tosto a Napoli, ma piacevole e anche di forte impatto turistico, dal momento che è stata una 4 giorni dedicata all'America's Cup.
0: È vero, io volevo essere presente per testimoniare, per vedere un po' tutta la confusione.
1: Direttore,
0: ma non sono
1: una città internazionale.
0: Sono riuscito proprio ad arrivarci.
1: Direttore,
0: chi viene da fuori Napoli
1: europea.
0: Invece so che tu sei andato a sbirciare.
1: Direttore,
0: raccontaci.
1: Una città mondiale, sembrava di stare sulla Fayette, sembrava di stare sulla Promenade des Anglais in Costa Azzurra, invece stavamo sul lungomare liberato, come ha voluto il buon De Magistris, a Napoli per l'America's Cup, e speriamo che quelle pedane che tanto tutti hanno visto le tolgono. Ah, la Viscardi è già informata, tolte le pedane verranno
0: però
1: tolte.
0: È discriminante per chi non abita proprio a Napoli centro non poterci arrivare.
1: È stata, dal punto di vista di traffico, è stata bella sofferta la
0: chissà
1: 4 giorni.
0: Se è servito da prova per la vera e propria
1: sicuramente
0: Coppa,
1: perché la Coppa America bisognerà aspettare l'anno 2027. È stata una prova generale quella che ci ha visto protagonisti, come dicevo, in questi 4 giorni, e tutto sommato possiamo dire che è andata bene.
0: Sì. E poi voglio dire, tutti i TG, sia Rai che Mediaset, ma anche la 7, tutti i canali si sono collegati continuamente, quindi c'erano questi inviati che facevano vedere di continuo le immagini bellissime, il tempo era bello, il mare calmo, e quindi veramente hanno fatto un bel servizio.
1: E poi la nostra luna rossa è passato. Allora Antonio, sembra lontano, ma lontano non è il Festival di Sanremo 2027, che noi quest'anno chiaramente lo guarderemo con un occhio leggermente con un interesse maggiore. Uno, perché abbiamo ancora la vittoria in tasca del nostro Saldavinci. Due, perché c'è al timone
0: Stefano
1: De Martino,
0: che sta proprio sotto i riflettori con i fucili proprio spianati, e che, devo dire la verità, lo stanno mettendo troppo in croce. Lui adesso dovrebbe vivere questo momento di serenità e di organizzazione, di ideazione.
1: Ma il tema
0: del
1: è
0: festival,
1: e io lo
0: invece
1: so che tu lo sai, il tema è: Stefano non può dire sì a tutti i napoletani, ma chi ha già presentato la canzone a Stefano De Martino per quanto riguarda Sanremo? Parlo di napoletani, chiaramente.
0: Allora, ma l'hanno presentata tutti?
1: Sì.
0: Ma adesso, giustamente, lui si trova anche in imbarazzo, e meno male che gli hanno messo due estranei accanto nella direzione artistica,
1: che non sono mastini napoletani.
0: Che non sono napoletani, e quindi insomma loro freneranno un po', e lui potrà sempre dire: ma non sono stato io a non scegliervi, perché con il fatto che ci sta lui, tutti, da Marco Calone a Rosario Milagge, Emiliana Cantone, Capozzi, ma penso anche Sannino, Ricciardi, io penso che tutti stiano presentando la loro canzone. Bisogna vedere un po' chi ce la farà, Mavi sicuramente, vediamo un po'. Ho letto questa indiscrezione, ma secondo me è troppo indiscreta, ma è una bolla troppo grande per essere vera.
1: Ma si può dire?
0: No, vabbè, quelle sono, diciamo, adesso dei retroscena che si stanno mano a mano raccontando, che lui avrebbe convinto uno dei due, Nino D'Angelo o D'Alessio, ad andare in gara. Io la vedo difficile.
1: Anche perché ricordiamo che Gigi D'Alessio sarà impegnato poi dopo qualche settimana, dopo qualche mese forse,
0: col Festival di Napoli.
1: Su Canale 5, anche lì Gigi D'Alessio.
0: E poi Nino D'Angelo, con tutti questi premi, ha avuto il premio recentemente a Procida per i 50 anni di carriera, per il film, va a mettersi in gara a Sanremo. La vedo difficile, però mai dire mai.
1: Mai dire mai.
0: Ma invece è carino scoprire se effettivamente tutto quello che stanno dicendo, che avrà come vallette Belen e Emma, sia vero.
1: Mi piace l'idea. Fondamentalmente avere accanto due ex con le quali lui in questo momento comunque gode di un ottimo rapporto, ma perché escluderle? Anna Maria è contrario, dice: una volta che i cocci sono rotti non vanno assolutamente risanati.
0: E poi la domanda è: ma questo Herbert Ballerina ci sarà?
1: Mi auguro di no. Come mi auguro Biagio Izzo, lo amiamo tutti, ma mi auguro
0: Paolo Antoni,
1: mi auguro che sia un festival della musica dove c'è Stefano. Stefano, devi lavorare assolutamente da solo, non con gli amici di sempre. Parliamo di due cose importanti, non dobbiamo assolutamente trascurarle. Una, 3 giorni di successo per Sal da Vinci all'Arena Flegrea.
0: Sì, e poi ogni giorno è stato molto generoso, ogni giorno insomma ha chiamato un suo collega e gli ha dato questa massima popolarità e visibilità, e veramente insomma in maniera molto molto carina mi è piaciuto molto il momento con Gino da Vinci, quando hanno fatto il ricordo del padre, si sono commossi tutti e due, Ricciardi, Gigi Finizio non mi aspettavo che venisse invitato, invece hanno fatto un bel duetto.
1: Io non mi aspettavo invece dell'abbigliamento di Gigi Finizio un po' troppo avanti,
0: neanche io,
1: un po' troppo spaziale,
0: perché evidentemente avrà visto tutto il nuovo look di Sale, ha detto devo mettere a coppo, come si dice a Napoli, e quindi è andato con questo vestito spaziale verde celestino fosforescente. Vabbè, però stava bene.
1: Complimenti comunque a Sal da Vinci. Dall'altra parte,
0: senti,
1: invece,
0: ma voglio dire anche un'altra cosa, perché visto che stiamo giocando in casa e che dobbiamo essere contenti dei successi dei nostri artisti, la sigla di Domenica Inn,
1: volevo dire
0: la sigla di Domenica Inn è bellissima.
1: Volevo dire esattamente quello,
0: Franco,
1: perché
0: Ricciardi e Andrea Sannino,
1: perché per il secondo anno non consecutivo,
0: ma la seconda volta,
1: hanno firmato,
0: non capita quasi mai,
1: hanno firmato la sigla di Domenica Inn,
0: molto bella, ritmata, con tutto il corpo di ballo che ha molto movimentato quella sigla. Mara, che già la sapeva a memoria, che cantava presso loro.
1: Antonio, noi adesso possiamo anche fare un po' di pettegolezzo. Noi abbiamo visto e intravisto durante l'estate i nostri amici che sono stati a casa.
0: Ce ne mancava uno,
1: Allora, riavvolgiamo il nastro sui social. Durante il mese di agosto, Ricciardi e Sannino e Rosario Miraggio sono stati ospiti a Casa al Mare di Mara Venier. Ci aspettavamo.
0: È l'occasione, perché poi dopo abbiamo saputo anche quest'altra indiscrezione, ma giustamente laddove ci sono i soldi vanno anche investiti. È una nuova villa al mare con piscina e con terrazzo chilometrico che si è comprata l'Avenir proprio in questo periodo.
1: Vabbè, adesso stai entrando quindi troppo nel privato dell'Avenir.
0: E quindi l'hanno inaugurata e lei ha chiamato i suoi amici.
1: Io dico cosa le devi dire, però non ti devi.
0: Però io mi aspettavo, visto che in questa grande giornata, che hanno fatto anche il bagno in piscina, tutti in costume.
1: Io il bagno in piscina non l'ho visto, li ho visti al tavolo.
0: Andrea Sannino ha cucinato, ha fatto questo sugo con i pomodorini del Piennola, che a Mara sono piaciuti molto. In questa allegra comitiva c'era anche Rosario Miraggio, io pensavo anche che intervenisse lui nella sigla, invece no, evidentemente stanno preparando qualcos'altro.
1: Allora, come hanno scritto i nostri ragazzi della redazione sul sito radiostudiom.it, come sempre attivo il nostro portale, al di là della musica facciamo informazione, che siamo felici per i nostri amici Ricciardi e Sannino, ma siamo altresì felici perché c'è stata lì la squadra del Dito nell'Occhio, un colpo di ballo straordinario, capitanato da Teresa Sannino, l'Accademia di Donato Eremita, ed è stato veramente un vedere bellissimo, direttore.
0: Si è movimentato proprio tutto quella scenetta, insomma, veramente bravi, ma poi senza nessuna emozione, volteggi, capriole, il corpo di ballo è stato molto molto efficace. Non so se hai notato anche il nuovo cantante che l'Avenir si è scelta.
1: Sì, l'ho notato, ma ha fatto già qualcosa in televisione.
0: Però adesso l'ha scoperto Mara.
1: È tutto dell'Avenir. Senti, facciamo in ciuccio nazionale, poi chiudiamo. Barbara D'Urso
0: finalmente
1: è stata annunciata oggi la sua partecipazione.
0: Vabbè, ma si sapeva già da tempo, soltanto che l'hanno tenuto a posto.
1: L'inciuccio qual è, Anna Maria? Che la D'Urso siederà al tavolo con Matano. Matano è amico di Mara Venier. Si rompono gli equilibri adesso?
0: No, si rafforzano. Si rafforzano, perché tra l'altro tu devi dire che Matano e la D'Urso sono stati per tanti anni rivali tra Vita in Diretta e Pomeriggio 5, quindi là si facevano proprio la guerra, invece adesso stanno al tavolo insieme. No, ma sono così, sono le cose. E ti faccio vedere che, poiché l'Avenir avrà uno spazio fisso la domenica su Ballando, inviterà sempre Barbara come opinionista, quindi insomma si scambiano i piaceri.
1: Quindi in qualche modo ritorna anche regina della domenica pomeriggio. Bene, abbiamo terminato, abbiamo dimenticato qualcosa. Anna Maria, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che no.
2: Credo che avete detto tutto.
1: Abbiamo detto tutto.
2: Complimento con voi due, che siete veramente grandi. Nulla vi sfugge. No, non aprire il microfono. Quello
1: no, il microfono è aperto dal momento che
2: addirittura.
1: Era lontano. Abbiamo dimenticato la cosa più importante. Che proprio
0: che ieri?
1: Sì.
0: Ieri, cioè, è stato il compleanno.
1: Lunedì. Però è durato ieri, è durato anche oggi in realtà.
2: Anche oggi.
0: Lunedì è stato il compleanno della nostra editrice.
1: E allora ti portiamo ai tuoi microfoni, perché sono i tuoi, per farti gli auguri, ma questa volta no. Gli auguri di cantanti, dei manager, del mondo dello spettacolo napoletano, non solo, ma gli auguri degli ascoltatori, i tuoi ascoltatori che ci hanno commissionato gli auguri per te.
2: Sono... ma non trovo le parole. È stato veramente emozionante, perché c'è stato dappertutto, Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, quello della radio, i miei personali.
1: Il citofono.
2: Hai ragione.
1: No, però non pensate bellissimo. Che adesso lei sia una maleducata, bellissimo. Una scostumata. Col tempo...
2: non ho detto buonasera.
1: No, col tempo risponderei a tutti. Perché
2: ma
1: non
2: quasi, è... quasi. Anche ancora oggi mi arrivano gli auguri, qualcuno si è scusato. E devo dire che sono molto contenta, perché questa cosa mi dà sempre maggior stimolo a continuare. E l'ho detto anche quando stavamo spegnendo la candelina. Maggior ottimista, sorriso a quantità, perché visto che... mi dicono il mio sorriso è coinvolgente, tanti sorrisi, che venga il bel tempo per tutti.
1: E allora ancora tanti auguri ad Anna Maria Viscardi. Direttore, grazie, buona serata.
0: Grazie a voi, alla prossima, così sempre a sorpresa.
1: A sorpresa, restate con noi.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Vidal, Enzo Barone, Osmani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: G-U-E. Ok Marco, tu sei particolare, come un party totale. Io so farti volare,
1: sì,
0: rimanendo qua giù.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

TV. C'è quel comico, ma non mi fa più ridere. Troppo libera. La tua assenza è come un vuoto nello stomaco. Tutto questo

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Quando l'amore e la verità diventano una sola cosa, grazie a Ciro Marra, grazie a Laura Sabrina, grazie alla loro nuova canzone, Amore e Verità.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Amami, scopri le tue gambe e vieni su di me, fa così la nuova canzone di Tony Blair che sentirete tantissimo, che canteremo tantissimo in questa estate bollente musicale, tutta musica napoletana. Tony Blair, Femmana.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O sole, a pizza e Radio Studio N.
1: Napoli Style, Mr. Hyde, battute in vigola, battute in strada di Napoli. A chi ci crede ancora, a chi tiene ancora coraggio sul Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due voci della musica napoletana. Due amici di Studio M hanno anche ritirato il premio al Gran Galà delle voci napoletane. Stiamo parlando di Ciro Marra, stiamo parlando di Laura Sabrina, insieme in questo disco, in questo duetto musicale. Questa è Amore e Verità.

0: Radio Studio M.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se non spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manco in faccia.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

sta niente, sei buono che faccia amore. Mi cerca ancora e non capisce che è fornuto. Mica è colpa mia, si bella e buona, ti sei innamorato. Tu di certo non pazziava a farmi cadere a muro. Ora non posso la gerata nata a white tune.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

presente, sono napoletano, è bella, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite, sappiamo tutti che Napoli è un mondo.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmana. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmana.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics,
2: un mondo più avanti.

0: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che sa-

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche su

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Questa è Radio Studio M.
3: Ma chi ha detto che i tormentoni estivi non esistono più? Esistono e come, anche grazie a Tony Blair. Sta per arrivare la sua nuova canzone Femmina. Trovate in rete anche il videoclip ufficiale di questa canzone. Alla radio c'è la sua voce, Tony Blair, Femmina.

Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo.

mezzo è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento, per tutto il tempo resta.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Ti si, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: galattica con Radio Studio M. Ascolta Radio Studio M.
1: È uscita la nuova canzone di Tony Blair sulle principali piattaforme, chiaramente non poteva mancare alla radio, non poteva mancare qui, che è la casa della musica di Tony Blair. Questa è Femmana, Tony Blair, disco novità.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce.
1: Rapida e veloce.
0: La radio è scelta.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te stanotte in dei pensieri.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

sad ću doma, ono me grili ću. Tak živat mala saj. E for si budo vostu doju. Faši se vale kvalati. Ma stavod je divers. Stavod stuka. Stuka bke. Senzi di. Non ci sta niente attorno a me. Ma se stasera non torni insieme a me, tutti i sbagli che ho fatto non sono niente. Perché io sbaglio più grosso, lo stavo facendo tu.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Ti sei Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Immaginarti accanto a lui.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026.

E mentre suoniamo ancora un suo grande successo, La Mi Vida, stiamo parlando di Tony Blair, è fuori la sua nuova canzone, pronta a regalarci un'emozione unica, pronta a farci da colonna sonora in questa estate 2026. Tony Blair, questa è Femmana.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio
0: è la nostra radio. È femmina,
1: è femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'umuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

così una frega da nessuno posso. Così ho fuoco, si ho fuoco che nessuno posso dare. Ma perché?

0: Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: E si festeggiava la fine di un'estate. Sulla spiaggia all'ultimo lento si ballava. Era incominciato per gioco, ma avevamo baziato i buffoni.

e mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

preoccupata del non croce, quella che ha già sopportato. Ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi lo si che era nome, ci faceva

0: la siga era nomma, ci faceva rispettare, che peccato capuris.
1: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.